di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice in alto da sole, ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.

conquistaré la ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle.

continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me.